0: Pure pina mi ha detto che fa nacco per me, stiamo ripagando pure.
1: In
2: Halloween.
3: In Halloween.
2: In Halloween. In Halloween.